0: amici.
1: Viene
0: Qui
1: hecho tanta
0: ho la mia
1: falta,
0: famiglia, qui ho le
1: tanta
0: mie
1: falta
0: origini,
1: frente
0: qui ho
1: tantas
0: riacquisito
1: veces a la
0: il mio
1: tirannia,
0: vivere
1: extrañarme un modo de
0: tranquillo,
1: vivir,
0: lento,
1: tranquilo, lento,
0: ho
1: apegado a
0: riacquisito le
1: mis
0: mie
1: tradiciones,
0: tradizioni, soprattutto le
1: todo
0: quelle
1: en
0: di
1: el
0: Natale.
1: periodo del nacimiento.
0: Corretto. Agostino, io posso diventare
1: Corretto,
0: questa
1: Agostino, puedo
0: immagine
1: immaginare estas
0: come un
1: immagini come un
0: spazio
1: spazio
0: anche completamente in
1: completamente
0: armonia.
1: in
0: In
1: armonia.
0: armonia, ognuno di noi e ognuno
1: Cada uno
0: di
1: de vosotros,
0: cittadini
1: como
0: da
1: ciudadanos
0: questo
1: en
0: bel
1: este mio
0: paese.
1: pueblo, y pienso
0: Penso
1: que
0: che c'è anche un
1: es también un
0: spazio come
1: espacio
0: paese, come comune di
1: en
0: fraternità,
1: un pueblo
0: di
1: de
0: solidarietà,
1: fraternidad,
0: come
1: de
0: dicevo anche
1: solidaridad, como
0: in
1: decimos
0: lingua
1: en lengua
0: hispana,
1: hispana,
0: solidaridad,
1: solidarios y
0: fraternidad.
1: fraternos.
0: E questo diventa la unità di tutti. Io penso che
1: Siendo
0: di sicuro
1: conscientes
0: quando
1: de que
0: avevano
1: esta
0: alguna situazione
1: unidad
0: di
1: nos mantiene a
0: collaborazioni,
1: todos.
0: una
1: Y pienso
0: persona
1: también que cuando
0: può
1: existe tal
0: aiutare
1: vez alguna
0: l'altra, perché
1: situación de
0: questo
1: colaboración
0: senso
1: como
0: di
1: personas, se
0: fraternità
1: pueden
0: è
1: ayudar
0: sempre
1: los unos a los
0: esistita.
1: otros, ¿verdad?
0: Io penso
1: Porque
0: che c'è
1: ese es el
0: magico
1: sentido
0: in
1: y la
0: questo momento,
1: simplicidad de vida. Es una forma
0: la
1: mágica
0: simplezza
1: en
0: del
1: este
0: cuore per
1: mundo,
0: vivere
1: lo
0: meglio.
1: simple, lo
0: Io penso
1: sencillo,
0: anche
1: la
0: per il
1: simpleza
0: sentido
1: del corazón.
0: Ilario, l'aspetto
1: Para
0: de lo che
1: vivir
0: si può
1: mejor.
0: respirare vicino
1: Por
0: anche
1: ejemplo,
0: a Castelluccio Sotterraneo,
1: observa
0: avevano il
1: vuestro aire
0: pulino, per
1: puro.
0: esempio, il
1: Al
0: parque
1: respecto de lo
0: nazionale
1: que se
0: come
1: puede
0: riserva molto
1: respetar y cuidar,
0: importante intorno a tutta la
1: cercano
0: nostra
1: el
0: Italia. Potremmo
1: Parque
0: dire
1: Nacional
0: algo
1: del Polino, una
0: sobre questo
1: reserva sumamente
0: parco
1: importante intorno a
0: nazionale,
1: nuestra
0: non solo
1: Italia, no
0: come
1: solo
0: attrazione turistica, io penso
1: como
0: come un
1: atracción cultural, sino como un
0: patrimonio
1: patrimonio
0: ecologico
1: ecológico
0: dentro della nostra
1: dentro de
0: regione,
1: la
0: anche per la
1: región, como
0: Basilicata. Potremmo
1: Basilicata.
0: dire sobre
1: Podemos
0: questa
1: platicar al
0: percezione?
1: respecto, alguna apreciación.
0: Sì, diciamo che essere vicino a un parco porta,
1: Sì, digamos
0: diciamo, a
1: que decir vivir cercano a un
0: vivere,
1: parque trae la
0: vivere
1: vida
0: proprio questo territorio
1: para este vasto
0: vasto, ma
1: territorio,
0: allo
1: para
0: stesso
1: nuestro tiempo en
0: tempo
1: vivir en la naturaleza.
0: ci porta a vivere nella natura. Questo si
1: E muchas de
0: ripercuote molto
1: nuestras
0: nelle nostre
1: tradiciones
0: culture.
1: relacionadas con el parque, por ejemplo,
0: Molte
1: las
0: nostre tradizioni
1: fiestas
0: sono
1: dentro de
0: legate
1: los que
0: al
1: significa vivir en
0: rapporto
1: los pueblos
0: con il
1: limítrofes,
0: parco.
1: cercanos.
0: Faccio l'esempio alle
1: Los eventos
0: feste,
1: arbóreos,
0: le feste di
1: reportajes,
0: Sorpino e
1: conglomerados en
0: di
1: Castelluccio
0: Vico,
1: Superiore, fíjate,
0: Comincia
1: muy
0: l'Enerotonda,
1: apegados
0: dove
1: a las
0: ci sono
1: tradiciones
0: proprio
1: religiosas.
0: degli eventi arborei in cui,
1: Aquel
0: diciamo,
1: camino al
0: lì è proprio un
1: santuario en
0: rapporto,
1: mayo,
0: sono
1: septiembre,
0: un
1: allegados
0: tutt'uno
1: a la Madre de
0: con il
1: Dios,
0: Parco
1: Nuestra
0: Nazionale del
1: Señora del
0: Vico, proprio
1: Socorro,
0: vicini
1: porque es una tradición muy
0: alla attaccata al
1: importante,
0: parco.
1: como bien citarás, porque crea lazos,
0: Parlavamo di
1: puentes en
0: Castelluccio
1: comunidad.
0: Superiore, noi qui siamo legati
1: Más que una
0: molto
1: comunidad,
0: alla
1: somos una
0: tradizione
1: familia. Nos conocemos todos,
0: religiosa.
1: siendo un pequeño pueblo.
0: Noi facevamo il cammino al santuario nel periodo di maggio e settembre, perché noi qui diciamo, siamo legati alla Madonna del Soccorso. Quindi diciamo, è una tradizione molto importante che, come accennavi tu, crea questo legame nella comunità. Cioè, noi non siamo solo una comunità, spesso siamo una famiglia. Ognuno, cioè, ci conosciamo tutti essendo un piccolo paese. Abbiamo bisogno di aiuto
1: Tenemos
0: e
1: necesidad de
0: troviamo
1: ayuda,
0: appoggio
1: buscamos los
0: nel
1: apoyos en
0: nostro
1: nuestros
0: vicinato,
1: vecinos, en nuestros
0: nel
1: distritos.
0: nostro rione. Abbiamo un legame forte con la religiosità,
1: Somos
0: quindi siamo molto legati alla
1: sumamente
0: Chiesa e questo
1: apegados
0: ci
1: a la
0: porta
1: religiosidad, a la iglesia,
0: ad
1: porque
0: unirci
1: propicia
0: durante le feste
1: unirnos en las fiestas
0: religiose. religiosas. Che bello, Agostino,
1: Qué
0: questa
1: lindo,
0: risposta, io
1: Agostino. Esta
0: faccio
1: respuesta es una
0: una piccola
1: pequeña y gran
0: pausa, perché
1: reflexión
0: penso che
1: como
0: c'è
1: a
0: una
1: mi
0: risposta
1: pregunta, la respuesta de
0: perfetta che
1: permanecer
0: vai
1: unidos.
0: a questa domanda che io te faceva. La risposta di essere uniti, ma poter identificare di sicuro. Una persona che c'è medico, altra
1: E
0: persona che si
1: identificar de seguro una
0: dedicano, io non
1: persona
0: so,
1: que
0: non lo so,
1: probablemente es
0: a un
1: médico,
0: ristorante
1: otra
0: piccolo,
1: tal
0: a un
1: vez se
0: caffè
1: dedique a un restaurante, a un caffè
0: dentro
1: pequeño
0: dal
1: dentro del pueblo,
0: popolo.
1: y así.
0: E così è molto facile per fare la collaborazione come
1: Es
0: una
1: tan fácil
0: famiglia,
1: hacer
0: come
1: una
0: una
1: colaboración como
0: famiglia
1: familia típica
0: dentro da
1: dentro de
0: Castelluccio
1: Castelluccio
0: Superiore. E che bello
1: Superiore.
0: che tu fai.

0: del
1: y
0: corazón.
1: tercero, de que,
0: Por
1: por
0: ejemplo,
1: ejemplo,
0: en
1: ahí
0: una
1: encontramos
0: familia
1: esta familia que
0: compuesta de
1: Manon
0: personas
1: tira y
0: jóvenes,
1: Bimbi, aunque para persona più
0: otras quizá un
1: grande,
0: poco
1: como
0: más
1: le los
0: grandes, los
1: noni,
0: abuelos,
1: ma
0: como bien
1: se un
0: decimos los
1: suceso da un
0: nonos,
1: mismo
0: pero se
1: espíritu
0: mantiene.
1: per celebrare sopra el entorno de la
0: El
1: presenza al
0: sentido de
1: Mesías,
0: un
1: da
0: mismo
1: Gesù.
0: espíritu
1: Come
0: en
1: c'è
0: cada
1: la
0: celebración en
1: cena
0: torno a la
1: nettamente? Cosa
0: presencia del
1: mangiano
0: Mesías Jesús.
1: quest'anno, speciale? Non
0: Los
1: sono
0: niños
1: il
0: también, por supuesto. ¿Y cómo
1: 24
0: es la
1: per la
0: cena de
1: notte e
0: Navidad? ¿En qué
1: anche al
0: consiste?
1: giorno
0: No solo
1: seguente
0: el 24 por la noche,
1: immediatamente.
0: sino
1: Come
0: el
1: vedi questa
0: 25 al día
1: in tutta
0: siguiente en la comida.
1: l'organizzazione attraverso la
0: ¿Cómo
1: famiglia?
0: resulta la organización familiar?
1: La cena di
0: Sí, la cena
1: Natale,
0: de vigilia
1: sia quella della
0: es
1: vigilia che quella del
0: sumamente
1: giorno dopo,
0: importante.
1: è
0: Aquí
1: qualcosa
0: decimos
1: di
0: es
1: molto
0: serio,
1: importante.
0: muy
1: Qui da
0: importante.
1: noi si dice che è serio. La cena di Natale è molto importante. Durante la vigilia qui non
0: Durante
1: si
0: la vigilia
1: mangia
0: no
1: carne,
0: se come carne, se
1: quindi
0: trata de mantenerse ligeros.
1: si cerca di mantenersi un po' leggeri,
0: Mantenernos en una
1: si posso
0: base
1: usare
0: muy
1: il termine
0: tradizional,
1: leggeri
0: espiritual, y en
1: dal,
0: mis
1: nel nostro
0: recuerdos.
1: marketing. Quindi si fa più che altro si mantiene diciamo
0: La
1: una
0: vigilia de
1: base
0: Navidad
1: molto
0: era
1: tradizionale.
0: obligatoria pasarla
1: Che
0: con
1: poi
0: los propios
1: varia
0: abuelos.
1: da famiglia a famiglia. Io più che altro ricordo, cioè per la mia infanzia ricordo che la vigilia di Natale era obbligatorio passarla con i propri nonni. Sì, veniva suddivisa così. Quando ero piccolo, la
0: Quando era
1: vigilia si passava
0: pequeño,
1: con
0: la
1: i
0: vigilia
1: nonni
0: se pasaba con
1: paterni.
0: los abuelos
1: Mentre
0: paternos
1: invece
0: y el día de
1: il
0: Navidad con
1: giorno di
0: los abuelos
1: Natale,
0: maternos festejando el onomástico,
1: ricordo
0: la
1: molto
0: fiesta
1: bene
0: grande.
1: perché era importante per due volte. Uno per la tradizione, no? Il giorno di Natale dove magari un ragazzino riceveva i propri regali. Ma lo ricordavo perché mio nonno festeggiava sia il compleanno che l'onomastico, quindi era una festa grande. Comunque, tornando alla tradizionalità, viene molto
0: En tanto a la tradición
1: usato
0: muy
1: il
0: común,
1: baccalà
0: el
1: per
0: bacalao,
1: quanto riguarda la
0: durante
1: vigilia
0: la
1: di
0: vigilia de
1: Natale,
0: Navidad se
1: si
0: mantiene la tradición
1: fa,
0: como un...
1: poi si mantiene la tradizione, quindi si cerca di fare magari un tipo di pasta con il baccalà,
0: Plato tipico
1: i
0: también la
1: famosi
0: pasta,
1: peperoni
0: los
1: cruschi che
0: peperoni
1: vengono.
0: cruschi.
1: Non so se ne riconosci, ma vengono molto usati nella nostra cucina
0: Muy
1: italiana,
0: usado en
1: soprattutto
0: nuestra cocina
1: questa
0: italiana,
1: del nostro
0: soprattutto in nostro
1: territorio.
0: territorio.
1: Noi durante il pranzo
0: Durante
1: di
0: la comida
1: Natale
0: de Navidad,
1: usiamo molto gli insaccati.
0: utilizamos
1: Noi
0: por
1: qui
0: sobre todo los rellenos,
1: abbiamo la
0: la
1: salsiccia
0: salchicha
1: tradizionale,
0: tradicional.
1: sia quella normale, quindi la salsiccia fresca, sia quella di fegato,
0: La normal
1: ha
0: fresca y también
1: come
0: es una cocina límite,
1: origine,
0: pues
1: diciamo, una
0: resulta
1: cucina
0: muy
1: molto
0: austera,
1: povera che veniva
0: pobre.
1: utilizzata nel nostro territorio, proprio perché c'era mancanza della carne
0: La falta de
1: nella
0: la
1: vita
0: carne en la
1: quotidiana
0: vida
1: di un
0: cotidiana en
1: paese.
0: el campesino, históricamente hablando,
1: Era
0: crearse
1: diciamo, una cucina abbastanza
0: a partir de los
1: ricca
0: productos que podrían
1: per un contadino,
0: reutilizar.
1: quindi cercava un po' di creare di crearsi dei prodotti che diciamo, poteva riutilizzare, poteva mangiare.
0: Prodotti della rappresentanza propria da questo spazio nettamente da Castelluccio Superiore, prodotti
1: Productos de este
0: nettamente mismo
1: da questo
0: espacio de
1: spazio,
0: Castelluccio
1: veramente, sì.
0: Superiore, certamente.
1: Quindi vabbè, diciamo un altro altre tipicità vengono dai formaggi. Noi abbiamo diciamo una tradizione
0: Otro
1: di
0: prodotto,
1: formaggi tipici
0: el queso
1: del
0: tipico del
1: Pollino.
0: Pollino.
1: Altra peculiarità
0: Es otra
1: della nostra
0: peculiaridad
1: cena
0: en
1: di
0: la
1: vigilia e di
0: cena
1: pranzo di
0: de
1: Natale sono
0: vigilia
1: i
0: de
1: dolci.
0: Navidad.
1: Ci sono dei dolci tipici
0: Y en la comida de Navidad
1: castellucesi
0: también podemos mencionar sobre
1: che
0: los
1: vengono
0: dulces, en ambos
1: utilizzati
0: casos los dulces
1: durante,
0: típicos
1: diciamo, la
0: castellucenses,
1: preparazione
0: que vienen a ser
1: della
0: utilizados.
1: preparazione.

0: dalla televisione,
1: la
0: dai
1: televisione,
0: cartoni
1: las
0: animati,
1: pantallas, en las
0: dalle
1: caricaturas, siendo.
0: storie che si leggono, di questo personaggio che porta ai
1: Este
0: bambini
1: personaje que trae a los niños más buenos dones,
0: i
1: obsequios.
0: doni che vengono richiesti. È una, diciamo che San Nicola è la
1: Digamos
0: versione
1: que San
0: antica
1: Nicola
0: di
1: es la
0: Babbo Natale,
1: versión anterior a Pappo
0: il Santa
1: Natale.
0: Claus, il famoso personaggio che conosciamo tutti, vestito di
1: Santa Claus,
0: rosso, con
1: el
0: la barba
1: clásico personaje
0: lunga,
1: de barba blanca
0: che
1: con su traje rojo, que
0: arriva durante la
1: ciertamente
0: notte di
1: arriva en la
0: Natale
1: noche de
0: con le sue
1: Navidad
0: renne.
1: con sus renos.
0: Beh, questo, diciamo, questa costruzione nasce proprio da
1: Esta
0: questo santo.
1: construcción nace a partir de este
0: E
1: santo, digamos.
0: infatti, diciamo, si possono leggere anche dei documenti in
1: Se puede
0: cui
1: leer desde la
0: era
1: antigüedad
0: già nell'antichità
1: conceder
0: questa
1: regalos no
0: usanza di
1: solo
0: consegnare
1: con un buen
0: dei
1: comportamiento
0: regali
1: durante el año, pero es mucho
0: ovviamente
1: más
0: a
1: allá.
0: bambini che si sono comportati bene durante l'anno, cioè quei bambini che scrivevano
1: A aquellos
0: a
1: que
0: questa
1: diría, yo
0: figura
1: dirigen estas cartas a esta
0: i
1: figura
0: propri
1: por
0: desideri,
1: decisión propia.
0: non solo magari legati a beni materiali come il
1: No solo
0: trenino che di
1: para pedir
0: solito
1: bienes
0: viene
1: materiales, sino
0: regalato.
1: también
0: È un desiderio
1: es una
0: dei bambini,
1: decisión de
0: ma
1: los niños, mucho
0: anche,
1: más allá
0: diciamo,
1: del
0: dei
1: tren,
0: piccoli
1: sino más
0: miracoli
1: bien en pequeños
0: che venivano
1: milagros.
0: consegnati
1: Que
0: diciamo,
1: vendrían
0: alla figura di questo
1: consignados en la
0: santo,
1: figura de este santo.
0: che per noi, diciamo, è il simbolo della
1: Para
0: bontà
1: nosotros,
0: silenziosa.
1: digamos, es el símbolo de
0: Diciamo
1: la bondad silenciosa,
0: quella che
1: aquella que no
0: non
1: hace
0: fa rumore
1: ruido,
0: ma cambia le
1: pero
0: cose.
1: transforma las cosas, es aquel.
0: Questo perché proprio si ripercuote nello spirito natalizio. Lo spirito natalizio, noi diciamo
1: Espíritu
0: sempre che
1: natalicio y es perfectamente
0: dobbiamo sempre essere più buoni rispetto
1: efectivo
0: magari a
1: porque
0: quello
1: deberíamos ser
0: che
1: más
0: abbiamo
1: buenos
0: fatto
1: de lo que
0: durante
1: hemos
0: l'anno, no?
1: sido durante el año.
0: Anche se questo non implica essere
1: Pero esto no
0: cattivi
1: implica que seamos malos, por cierto, tampoco
0: se
1: durante el
0: durante
1: año y
0: l'anno
1: después
0: oppure
1: de la
0: mai
1: Navidad
0: essere
1: ser
0: più buoni.
1: buenos.
0: No,
1: No, no,
0: vale
1: no.
0: essere più buoni. Se
1: Navidad
0: diciamo,
1: es ser
0: se c'è la
1: más
0: possibilità di
1: bueno,
0: aiutare il
1: es
0: prossimo, se c'è
1: ayudar al prójimo.
0: la possibilità di
1: La posibilidad de
0: dedicarsi
1: dedicarse a
0: ad
1: ayudar al
0: aiutare,
1: más débil.
0: se c'è la possibilità di aiutare i più deboli, i più anziani, come magari cerchiamo di
1: A
0: fare
1: los más ancianos,
0: noi
1: como
0: con i più
1: también
0: giovani.
1: aquellos no tan jóvenes.
0: E diciamo che da lui nasce, proprio da questa figura nasce la gran parte della
1: De
0: tradizione
1: él nace gran
0: che
1: parte
0: ovviamente caratterizza questo periodo, l'ultimo
1: de
0: dell'anno,
1: este
0: quindi
1: periodo del año
0: fa parte di noi.
1: y está dentro de nosotros.
0: Bellezza è tutto quello che parlano questa
1: Qué
0: notte,
1: bello lo
0: Agostino,
1: que nos
0: perché
1: compartes
0: io
1: esta noche,
0: penso
1: Agostino,
0: lo
1: porque
0: stesso
1: pienso
0: di
1: igual
0: te,
1: que tú.
0: penso lo stesso di te, nel senso che c'è
1: En
0: un
1: ese
0: periodo,
1: sentido,
0: non
1: fíjate que
0: solo
1: es un
0: da un
1: periodo,
0: momento,
1: no
0: no
1: solo de un
0: solo da un momento,
1: momento
0: sei un cammino di vita per
1: único en
0: essere
1: un
0: meglio,
1: instante, sino un
0: è
1: camino
0: come se
1: constante
0: fosse
1: de
0: un
1: vida para
0: grande
1: ser
0: scale,
1: mejores, como si fuera
0: veramente,
1: una
0: scale,
1: gran escalera.
0: ogni spazio,
1: Paso a
0: digamos, una scala
1: paso,
0: di più,
1: con firmeza.
0: ogni momento ti puoi formare meglio
1: Para
0: il cuore
1: formar
0: con
1: mejor
0: bellissime
1: el
0: azioni e
1: corazón
0: sicuro
1: con
0: con non
1: lindas
0: fare un grande
1: acciones,
0: rumore,
1: sin
0: non grande
1: muchos
0: rumore, sino
1: aspavientos, sin
0: silenziosamente,
1: mucho
0: far
1: ruido de por medio,
0: sempre
1: siempre
0: l'aiuta
1: de
0: al
1: una
0: altro,
1: manera silenciosa, discreta,
0: in ningún momento
1: ayudando a los
0: alcuno
1: otros, pero sin
0: protagonismo.
1: ningún afán de
0: Il gran,
1: protagonismo.
0: in questa festa di Natale
1: Esta
0: c'è
1: fiesta de
0: il
1: Navidad nos
0: unico
1: trae al
0: protagonista
1: único gran
0: Gesù, perché
1: protagonista,
0: Gesù ci
1: Jesús,
0: insegnano il cammino
1: porque
0: che
1: Jesús
0: dovevamo
1: nos enseña
0: imparare
1: el camino, el
0: attraverso
1: aprendizaje a través de la
0: la
1: humildad y
0: umiltà e
1: dejar
0: lasciare che il cuore
1: que
0: si
1: ese
0: apra a lui,
1: corazón
0: a
1: toque y
0: tutti.
1: se abra
0: No,
1: a
0: la
1: todos
0: festa di
1: nosotros.
0: Natale no è, c'è un spazio per aprire alla
1: La
0: bontà,
1: fiesta de
0: aprire
1: Navidad
0: al
1: es una fiesta
0: rispetto,
1: para
0: aprire
1: abrirnos a
0: alla
1: la bondad, al respeto,
0: collaborazione
1: a la
0: e anche
1: colaboración, como
0: a quelle
1: también a
0: persone
1: cada
0: che
1: persona que
0: bisogna più di
1: necesita
0: noi.
1: más de nuestra
0: Non lo
1: presencia.
0: sappiamo, tante volte no, avremo la possibilità di
1: Tantas veces tener
0: riconoscere
1: la
0: quale.
1: posibilidad.

0: oportunidad de
1: c'è
0: reconocer
1: in queste persone, ma io
0: quáles
1: penso che
0: son estas
1: devo
0: personas, pero si
1: resumire un
0: pudiéramos
1: po',
0: resumirlo
1: c'è
0: un
1: la
0: poco,
1: semplice obra della
0: son,
1: misericordia,
0: de mi
1: la
0: punto de
1: misericordia
0: vista,
1: con
0: obras de
1: l'altro,
0: misericordia con
1: che
0: nosotros que
1: bisogna
0: requieren
1: la
0: la
1: presenza
0: presencia
1: di noi.
0: nuestra, por supuesto.
1: Finalmente, per poter
0: Finalmente,
1: concluir
0: concluir
1: questa
0: esta
1: notte con la
0: transmisión
1: tua
0: con tu
1: bellissima
0: magnífica
1: partecipazione,
0: presentación,
1: e
0: Agostino.
1: anche
0: Agradezco a
1: vorrei
0: ti.
1: dire, Agostino, di ringraziarti a te con la vostra presenza, anche un saluto molto speciale al
0: Y al
1: signore
0: señor
1: sindaco, al
0: alcalde,
1: signore Francesco Limongi,
0: al
1: che
0: señor
1: sappiamo
0: Francesco
1: sei il
0: Limongi,
1: grande
0: con quien
1: artificio per
0: hemos
1: poter realizzare
0: compartido
1: questa
0: esta hermosa
1: intervista.
0: entrevista,
1: Agradezco
0: siendo él el gran
1: tantissimo vostra
0: artífice para lograrla.
1: disponibilità, il vostro tempo in questa distinzione per me,
0: Agradezco tanto
1: e
0: tu disponibilidad y
1: solo poter
0: atención y
1: dire
0: distinción hacia mi
1: altra domanda
0: persona.
1: di più.
0: Pero
1: Come
0: una
1: sei
0: pregunta más, permíteme.
1: organizzate? Anche per il Facebook, anche per sapere come c'è il cronogramma di prossime attività, per esempio con
0: Las
1: proiezione a
0: próximas actividades que
1: 2026,
0: organizarán
1: alcune
0: de
1: notizie
0: repente a través del
1: importanti che
0: Facebook con proyección al
1: volevamo compartire con
0: 2026,
1: il nostro
0: compartamos un poquito
1: auditorium
0: con nuestro auditorio.
1: in questa notte.
2: Sì, diciamo che Castelluccio Superiore,
0: Sí, por supuesto, Castelluccio,
2: diciamo,
0: como te
2: sta
0: decía,
2: cercando di
0: Castelluccio Superiore sta organizzando
2: organizzare, come ti ho detto in precedenza,
0: el
2: questo
0: recorrido, el
2: itinerario, il
0: camino del pesebre,
2: percorso
0: y en varios
2: dei
0: puntos
2: paesi
0: del
2: dei
0: pueblo,
2: due
0: en breve.
2: dei tre sepi dei Rioni.
0: La illuminazione
2: Quindi
0: dell'arbol.
2: abbiamo già cominciato ad allestire nei vari punti del paese i presepi. C'è l'accensione dell'albero e delle luminarie a breve. Ci saranno degli eventi culturali
0: Avrà
2: e
0: un eventos
2: musicali, come per
0: musicales,
2: esempio
0: culturales.
2: le letterine di Babbo Natale per la giornata con i bambini. Verranno, diciamo, ci saranno quindi delle attività
0: Babbo
2: per i
0: Natale
2: bambini,
0: con su trineo in una giornata con los niños.
2: celebrazioni. Vabbè, noi abbiamo, come ti dicevo, le celebrazioni religiose, quelle
0: Celebraciones religiosas
2: tradizionali, il
0: tradicionales el día
2: 24, quindi la
0: 24, la
2: notte di
0: noche de
2: Natale,
0: Navidad.
2: il
0: El
2: 25 dicembre,
0: 25.
2: il 26 dell'Angelo.
0: En Navidad y el 26 también el ángel
2: Aspettando ovviamente la
0: esperando el
2: nascita
0: nacimiento del niño
2: del bambino
0: Jesús.
2: Gesù. Quindi la fraternità da noi, diciamo, è
0: Esta
2: molto
0: fraternidad en nosotros
2: importante.
0: es sumamente
2: Si apre
0: importante.
2: casa, quindi, come
0: Se abre
2: dicevo,
0: las
2: verranno
0: casas,
2: i
0: se abre la
2: parenti dal
0: casa nuestra,
2: nord,
0: se abren
2: quindi
0: las casas
2: apriremo
0: porque
2: casa,
0: nuestros
2: ci sarà un
0: parientes
2: piatto in più.
0: Están
2: Si
0: llegando,
2: aiuterà chi ha
0: arrivando y también
2: bisogno,
0: se
2: chi ha
0: abren a quien
2: bisogno.
0: necesita de un
2: È
0: plato
2: un
0: más.
2: modo lucano per dire siamo una famiglia. Quindi,
0: Es un
2: anche,
0: modo lucano
2: diciamo,
0: para
2: con questo
0: decir,
2: mondo,
0: somos una familia,
2: non ci
0: sobre
2: vediamo
0: todo
2: da
0: cuando no
2: parecchio.
0: estamos entre los
2: Cerchiamo
0: parientes y buscamos
2: di ricreare quell'ambiente familiare
0: recrear
2: che
0: el ambiente
2: c'è
0: familiar que
2: durante
0: durante
2: magari
0: l'anno.
2: l'anno un po' viene meno, però
0: Pues
2: lo
0: nos
2: racchiudiamo
0: ilumina
2: giusto
0: y como
2: in questo
0: ciudadanos
2: periodo.
0: todo este
2: Che
0: periodo.
2: bellezza, e tutti
0: Dopo la famiglia.
1: come famiglie anche
0: Bellissimo,
1: a
0: come
1: ballare,
0: famiglia,
1: come famiglie anche
0: a ballare, a
1: cantano
0: cantare,
1: bellissime
0: bellissimas
1: interpretazioni, e anche
0: interpretaciones.
1: io faccio anche una comunicazione speciale
0: Y
1: giusto
0: les
1: a questo
0: comunico
1: auditorio.
0: especialmente a
1: Bene,
0: nuestro
1: io
0: auditorio
1: conosco
0: porque
1: a un
0: yo conozco un
1: gruppo
0: grupo
1: molto
0: vuestro
1: rappresentativo
0: representativo en la
1: nella nascita,
0: música
1: si
0: de
1: chiama Il Valle
0: Castelluccio
1: del Sole.
0: Musical,
1: Il
0: que se
1: Valle del
0: llama El
1: Sole,
0: Valle del
1: e con
0: Sol.
1: buonissimi amici come il signore Abele Giorgetti, Mario
0: Con
1: Avena e
0: grandes
1: anche con
0: amigos, el señor
1: il
0: Abele
1: grande
0: Giorgetti, Mario
1: Geppino,
0: Avena, el
1: con chi
0: gran
1: avevano
0: Geppino,
1: anche fatto
0: con
1: collaborazione
0: quienes
1: insieme,
0: hemos realizado
1: collaborazione insieme.
0: hermosas
1: Perché tu
0: colaboraciones
1: sai,
0: musicales
1: Agostino, che io
0: juntos,
1: canto,
0: porque
1: e io
0: sabrás,
1: sono anche
0: Agostino,
1: cantautrice,
0: yo soy
1: e anche per me
0: artista,
1: sei un
0: cantautora.
1: piacere poter compartire
0: Y es
1: questa
0: un placer
1: festività,
0: compartir
1: anche
0: esta
1: perché
0: festividad porque
1: tutti i
0: todos los
1: castellucci
0: castellucesi
1: cantano. Ma
0: cantan
1: tutti i miei
0: bien.
1: castelluccesi cantano bene, con passione, con amore, e facciamo che
0: Bailan
1: io
0: con
1: penso
0: pasión y
1: lo
0: con
1: più
0: amor, y
1: importante, che quando io arrivano per prima volta
0: llegué por
1: a
0: primera vez a
1: Castelluccio, quando mi
0: Castelluccio,
1: sento come
0: me
1: in casa,
0: sentí como en
1: veramente come
0: casa.
1: italiana, anche come lucana, io ti dico che lo più bello
0: Verdaderamente,
1: che
0: como
1: avevano in
0: italiana, como
1: Castelluccio,
0: lucana, lo
1: se
0: más
1: le
0: bello que
1: sorride
0: existe en
1: quando una
0: Castelluccio es
1: persona
0: la
1: ti riceve,
0: sonrisa.
1: quando fai una la coglienza